deciphered.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Sempre più tua, sempre più super.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
3: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente!
7: Sono le 8 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbia.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super,
5: la tua Radio Super.
6: Sono le 9:02.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

vino da sola pianta. Prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Tutto scorre intorno a noi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
8: Le 10 e 2 minuti.
9: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in

0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, super mattina con Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, pronti, ma proprio pronti per iniziare una bella mattinata insieme. Un saluto anche a coloro che ci ascolteranno nella replica del mercoledì pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio anche a voi e va bene, siamo prontissimi insomma per stare insieme in questo sabato. Oggi è il 3 di ottobre, siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre, perciò buongiorno, buona mattina, Radio Super con voi, Pierangelo. Mi voglio sentire in tanti e in tante, come sempre, perché so che siete lì pronti per chiamarci. Il numero lo vedete sul teleschermo, sotto il nostro logo storico di Radio Super che da 50 anni vi tiene compagnia. 351 40 41 42 3 e sento con piacere che il telefono sta già squillando. Sentiamo chi c'è con noi. Pronto,
1: buongiorno, signor Pierangelo, ecco. Super TV.
0: Buongiorno, signor Carlo.
1: Buongiorno. Tutto a posto, tutto bene?
0: Qui tutto bene, lì da te a Bergamo, a Gorlago, per essere precisi proprio.
1: Ecco, in Val Cavallina va benissimo.
0: Temperature?
1: Temperature sono abbastanza piacevoli.
0: Gradevoli, dai, va bene, ok.
1: Ecco, anche gradevoli, va bene.
0: Va bene, ok.
1: Stiamo aspettando e...
0: Aspettando il treno?
1: Stiamo aspettando la trasmissione.
0: Oh, bravo. E le novità, va bene, ok?
1: E le novità,
0: certo.
1: Ok.
0: Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti, buona trasmissione. Ciao.
0: Grazie, buona mattinata a te, buon ascolto e a te e famiglia. Ciao Carlo.
1: Grazie, ciao.
0: Un abbraccio. Un abbraccio al nostro Carlo che come sempre apre dai il via alle telefonate. Il nostro Carlo da Gorlago in provincia di Bergamo. 351 dunque 40 41 42 3. Ho la voce un po' rauca stamattina, Elisa, e bisogna preparare subito il caffettino qui perché sennò mamma mia. Naturalmente questa è la nostra sigla, la nostra Anna dall'orchestra Mangani per tenervi compagnia. Vi ricordo sino alle ore 12 insieme, ma avremo la prima ora sino alle ore 11 come sempre dedicata alla musica da ballo, al ballo liscio. Poi dalle 11 alle 12 cominciamo a dare i numeri, dalle 11 alle 12 invece tante belle canzoni. Naturalmente voi potete aiutarci a completare il palinsesto della nostra mattinata, il palinsesto musicale. Noi nel limite del possibile, sempre nel limite del possibile, lo specifico perché poi salta fuori ma non me l'ha messa, no, noi cerchiamo di accontentare tutti, però nel limite del possibile e vi accontentiamo assolutamente. Pronto?
2: Ciao Pianta, sono Dorotea, provincia di Rodi.
0: Ciao Dorotea, buongiorno a te, come stai?
2: Bene, ho fatto i servizi già. Ecco.
0: Sei già pronta per ascoltarci adesso? Hai fatto le tue spesettine, tuo giretto?
2: Ho telefonato anche a Giorgio.
0: Hai telefonato anche a Giorgio? Ti ho sentito, mi ha fatto piacere. Bene, grazie.
2: No, grazie a te e a tutti quanti, ecco, e anche alla tua famiglia.
0: Va bene.
2: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Tea. Okay. Grazie, un abbraccio.
2: Bene,
0: ciao Tea, ciao. Grazie a Dorotea dalla provincia di Lodi che ci ha chiamato. Dunque 351 40 41 42 3. La mattinata è ricca di voi. Allora, come sempre, attenzione. Io lo dico spesso e volentieri. Io sono molto molto felice perché sono in onda due volte a settimana, il sabato e la domenica. A proposito di domenica, domani sarà l'ultima domenica che sarà in onda dalle 10 alle 12, poi arriverà dalla prossima domenica, dall'11 di ottobre, la nuova programmazione di Radio Super, di Super TV, e io sarò in onda, attenzione, dalle 12 alle 14. Nella pausa pranzo, il pranzo della domenica lo faremo insieme, attenzione, perché sarà un programma tutto da seguire, ma soprattutto un programma dove voi sarete protagonisti e protagoniste, un programma dove insomma ci si divertirà alla grande. Perciò da domenica 11 a partire dalle ore 12 alle 14 mia compagnia qui alla radio e in diretta anche su Super TV canale 96, saremo in contemporanea. Però dicevo, perciò ecco, io sono in onda due giorni a settimana e come sempre vi voglio sentire tutti perché è bello, è così una volta o due a settimana sentirci e salutarci. Però questa mattina voglio fare anche un appello magari a coloro che per qualsiasi motivo non ci hanno mai chiamato, magari coloro che ci ascoltano o magari ci ascoltano per la prima volta o ci ascoltano da tempo però non hanno mai trovato il tempo, la voglia, oppure perché avevano altri impegni e non ci hanno mai chiamato, e magari questa mattina sono lì che ascoltano la radio e dicono: dai, va bene, rompiamo la timidezza, anche perché insomma noi chiamare noi non è che dovete poi così dirci tante cose, un saluto, ti sto chiamando da Brescia, Bergamo, Milano eccetera eccetera, Varese eccetera eccetera, un semplice ciao, siete in famiglia, siamo tra amici, assolutamente non c'è niente di particolare, ma sentirvi per noi è importante ed è speciale, sentire le vostre voci. Ricordo tutti, vi voglio sentire tutti voi amici e amiche che ci sostenete sempre, perché grazie a voi siamo diventati grandi e importanti. Però ecco, io invito voglio questa mattina allungare il nostro tavolo e aggiungere ancora posti, perché è bello che la nostra famiglia cerchi sempre in qualche modo di allargarsi, perché è molto molto importante. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno carissimo.
1: Sento all'equipe della Radio Super. Sì. E tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io so chi sei, sì. Però presentati, perché è giusto anche nei confronti dei
1: Sono
0: nostri
1: Carlo
0: amici.
1: Doviedana.
0: Bravo, grazie. Dimmi Carlo, dimmi.
1: Niente, è possibile sentire l'ultima illusione?
0: Sì,
1: l'ultima illusione di Rossella, adesso non mi ricordo bene il nome.
0: Rossella Casanova?
1: Sì, sì,
0: va bene,
1: sì,
0: va bene, allora noi la cerchiamo e cerchiamo assolutamente di accontentarti. Va bene, Carlo?
1: Dacci
0: il tempo di trovarla. Va bene, Carlo, va bene. Grazie.
1: Saluto, ciao.
0: Ciao Carlo, a te e famiglia, grazie al nostro Carlo da Viadana. Dicevo, perciò ecco, noi siamo qui che vi aspettiamo con le vostre chiamate, le vostre chiacchiere, il vostro ciao, perché per noi è importante così la vostra compagnia, ma soprattutto è importante la vostra collaborazione. Il Carnevale di Venezia, eccolo qui.

0: il Carnevale di Venezia che ha aperto questa nostra bella mattinata insieme. Vi ricordo per chiamarci 351 40 41 42 3, mi raccomando, non lasciateci da soli, perché è importante, molto molto importante, la vostra collaborazione, la vostra, le vostre chiacchiere, il vostro sentirvi ci riempie il cuore, perché per noi è bello così sentire le vostre voci, sentire da dove ci state ascoltando. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, buon sabato, sono Ersilia e chiamo dalle cave di San Polo.
0: Buongiorno Ersilia, sì. Dalle cave di San Polo, specifichiamo le cave di San Polo.
1: Circondata dai laghetti, perché qua praticamente è la zona cave.
0: Certo, sì sì, lo sappiamo. Lì sei in paradiso, lì sei in paradiso.
1: Sì sì sì. Non si esclude quello. Ascolta Pierangelo,
0: dimmi cara,
1: tutto bene da parte vostra? Sento già dalla voce da come
0: tutto a posto,
1: tutto a posto, famiglia tutto. Ascolta, io oggi volevo chiederti una canzone,
0: sì,
1: se possibile.
0: Ma certo, perché, certo, certo, ecco, dici pure.
1: Perché ecco, Porgi un fiore di Bruno Salmi.
0: Porgi un fiore di Bruno Salmi, va bene, va bene, va bene.
1: E la dedico a tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
0: Oh, che brava, ce ne vuole qui di buona volontà, ce ne vuole tanta,
1: A me manca.
0: Vabbè,
1: senza,
0: dai.
1: Pensa che mi manca.
0: Vabbè, ok. Allora, Ersilia, te la dedichiamo e ti auguriamo una buona giornata, va bene?
1: Grazie a tutti voi, a tutta la bella famiglia, la tua e anche quella di Super
0: Certo,
1: TV.
0: Tutti noi, tutti noi e tutti voi, grazie.
1: Tutti, senza escludere nessuno. Ciao,
0: ciao Ersilia, ciao, buona giornata, ciao. Buon sabato. Grazie di cuore alla nostra Ersilia da San Polo, siamo alla periferia della città di Brescia. 351 40 41 42 3 è questo il nostro numero telefonico a beneficio di coloro magari si fossero sintonizzati anche in questo istante. Vi ricordo sul canale 788 del televisore, dove da lì vedete il numero di telefono bene in grande. E un saluto a coloro che magari ci stanno ascoltando dall'automobile, stanno guidando e ci stanno ascoltando. Se volete chiamarci, mettete il viva voce all'auricolare o accostate e chiamateci, raccontateci un po' come sta andando il vostro viaggio e dove siete diretti. Un saluto invece anche a coloro che hanno magari la radio in tasca, perché con lo smartphone, con il vostro telefonino, sul nostro sito ufficiale Brescia Sat o su tutti i device che trasmettono le radio in streaming, cioè via internet, potete ascoltare Radio Super. Perciò tanti modi per seguirci e per interagire con noi, perché è importante, no? È bello fare la radio, è bello farvi ascoltare le belle canzoni, però è altrettanto bello anche se si interagisce insieme, se c'è questo contatto diretto, questa risposta diretta con voi amici e amiche. Pronto?
2: Buongiorno Pierangelo, sono la Rita della Val Camonica.
0: La nostra Rita dalla Valle Camonica.
2: Sì, siccome hai parlato, allora, sul televisore io stamattina nessun segnale.
0: Ecco, ma il tuo televisore stamattina fa i capricci, perché il segnale
2: sì,
0: c'è. Te lo posso garantire.
2: C'è proprio scritto nessun segnale e ti sto ascoltando col telefonino.
0: Vabbè, comunque ci stai ascoltando perché hai cambiato.
2: Sì, ti sto ascoltando. Quando tu hai detto dal televisore 788, ho detto, devo dirgli a Pierangelo che io non
0: il
2: lo
0: 788,
2: vedo.
0: 788, però a casa di Rita stamattina il 788 non si vede. Qui
2: non
0: bisogna...
2: so se è solo a casa mia o se ci sarà
0: io,
2: ancora
0: qualcuno. Io guarda, in questo momento lo sto vedendo il ritorno qui in studio e il 788 è attivo in questo momento. Perciò sì, credo proprio sia un problema localizzato, assolutamente.
2: Magari è solo qua, boh. O magari poi tu, non lo so. Io
0: hai fatto la famosa spegni e riaccendi, perché a volte funziona, spegni e riaccendi il televisore.
2: Sì, l'ho fatto, ma lo faccio ancora, ogni tanto. Brava. Lo faccio, magari salta dentro.
0: Senti un po' Rita, adesso io ho preparato una canzone che non so, quella che mi avevi chiesto la scorsa settimana, io spero sia quella giusta, perché non mi hai detto chi la canta, ho trovato varie versioni. Io ti mando questa versione, poi fammi sapere se è quella giusta, va bene?
2: Ok, comunque va sempre tutto bene, dai, grazie. Grazie Pierangelo.
0: Rita, un abbraccio grosso a te.
2: Buona
0: e famiglia.
2: Buona giornata,
0: okay,
2: a te e anche a Lisa e a tutti.
0: Che ti saluta. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao
0: Rita, grazie.
2: Ho sentito. Bene, ciao, grazie, ciao, a voi, ciao.
0: Grazie alla nostra Rita da Breno, dalla Valle Camonica. Perciò, allora, voi continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Voi tutti che ci state seguendo in questa bella mattinata, c'è ancora il sole, temperature gradevoli e la musica. Quella bella, quella di Radio Super, quella che vi tiene compagnia, la radio come una volta. Perché noi, la nostra nostra radio l'abbiamo impostata con le canzoni che magari vi fanno tornare in mente tante belle cose, ma siamo moderni perché la tecnologia da noi è di casa. Pronto?
3: Ciao, sono Fernanda da San Rocco al Porto. Buongiorno. Volevo lasciarti un buon weekend e vi sto ascoltando in diretta e quindi faccio, diciamo così, le mie faccende domestiche sempre al vostro ascolto.
0: Grazie, ci stai ascoltando dal televisore, dal 788?
3: Certo, dal televisore. Brava, no, brava. Io faccio 787 e poi viene fuori 788.
0: Perché
3: siamo, quindi...
0: facciamo le magie noi, lo sai, no?
3: Lo so, lo so.
0: diamo i numeri, ma quelli giusti, mi raccomando.
3: Ma quelli giusti, certo. Bravo. Anch'io ogni tanto do i numeri, non ti preoccupare.
0: Bisogna darli ogni tanto, altrimenti qui si perdono,
3: sì,
0: si perdono i conti.
3: Altrimenti sarebbe troppo facile.
0: No, è giusto dare i numeri, altrimenti perdiamo i conti. Dai, va bene, esatto. Fernanda,
3: va bene,
0: grazie.
3: Buon weekend, ci sentiamo settimana prossima.
0: Va bene, ti aspetto.
3: Ascolta, ti chiedo una cosa, se
0: dimmi.
3: La troverai,
0: sì,
3: a me piacerebbe ascoltare di Franco Califano,
0: sì,
3: La mia libertà.
0: Ma certo, ma assolutamente, nella seconda parte, dopo le 11, va bene?
3: Va bene, allora ti ascolto.
0: Certo,
3: ciao.
0: Grazie cara,
3: un
0: ciao
3: abbraccio.
0: Fernanda,
3: ciao.
0: Grazie alla nostra Fernanda, dunque 351 40 41 42 3. Allora, io non so se sia questa la canzone che ci ha richiesto la nostra amica Rita, noi intanto ci mettiamo il cuore.

0: Allora mettiamo in pausa un attimo il disco e vediamo se sentiamo, anzi se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Pier.
0: Ciao carissima, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Tutto bene, dai, presentati. Io lo so chi sei, cominci con la M, però tu
1: allora,
0: presentati.
1: Bravo. No, perché... Sono Maria Rosa di Usmate.
0: È bello che
1: Brianza.
0: Brava, è bello
1: la
0: che
1: la moglie di Angelo.
0: La moglie di Angelo, che è proprio un angelo di nome, di fatto.
1: È un angelo perché l'ho mandato a fare le spese. Bravo.
0: Bravo. Oh, stamattina l'hai già messo
1: fa
0: solo.
1: Niente se poi... No, te, fa niente se poi mi porta su Roma per Toma.
0: Vabbè, dai, lo sai che noi
1: però
0: uomini andare a fare
1: stesso
0: la spesa siamo un po' pericolosi, no? Lo sai che compriamo tutto quello che non serve. Perché anche a mia moglie.
1: È quello che... Ecco, esatto. No. Lui fa uguale.
0: Esatto.
1: Comunque, perché... niente, ti voglio fare tanti saluti a te, alla tua cara dolce metà.
0: Certo.
1: E a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, buon weekend, buon tutto.
0: Va bene.
1: Domani tanto ti sento
0: dopo
1: ancora.
0: Noi ci risentiamo sempre. Va bene, Maria Rosa?
1: Eccola.
0: Un saluto a te, Angelo.
1: Ascolta,
0: e dimmi.
1: Se puoi, mi metti gli Occhi Neri di Galassia.
0: Occhi Neri, certo, va bene, vediamo come siamo messi, ma cerchiamo di accontentarti, va bene Maria Rosa?
1: Se vuoi, se no, quando
0: oggi
1: vuoi,
0: o domani vedrai che ti accontentiamo, stai tranquilla,
1: esatto.
0: Stai tranquilla,
1: grazie.
0: Va bene, ciao cara.
1: Un bacione a tutti, un abbraccio, ciao,
0: ciao. Grazie, grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate, in provincia di Monza, Brianza, e la Lombardia con noi è assolutamente protagonista. Ma continuiamo con il brano, Elisa, eccolo qui.

0: Allora mettiamolo ancora un attimo in pausa, perché qui abbiamo ancora una bella chiamata per noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Agnese di Vietana.
0: Buongiorno Agnese.
1: Radio Super.
0: Sì, Radio Super, sei in diretta. Buongiorno Agnese.
1: Buongiorno a lei. Senta.
0: Dimmi.
1: Si può sentire? Sì, si può.
0: Sì?
1: Afrodite.
0: Afrodite, va bene. Afrodite la mettiamo. Sì.
1: Della Ferrari.
0: Va bene, ok. Mettiamo Afrodite per la nostra amica Agnese. Va bene, ti ringraziamo.
1: Grazie. Ciao. Grazie infinite.
0: Grazie
1: la
0: a te.
1: Dico a Carlo.
0: Va bene.
1: Anche lui di Vietana.
0: Va bene,
1: me.
0: Va bene al nostro Carlo. Ciao, ciao Agnese, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie alla nostra Agnese da Viadana e continuiamo.

0: Vediamo, sentiamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Io sono Antonella di Busto Arsizio, Varese, la solita.
0: Antonella da Busto Arsizio, Varese, buongiorno carissima, tutto bene?
1: Buongiorno, tutto bene con voi, in allegria, giorno e notte, ma che meraviglia, che meraviglia.
0: Ti piace la nostra radio, ti piace la nostra musica?
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Bene, bene, ecco, mi fa piacere.
1: Faccio i complimenti e volevo chiedere un brano di Renato Carosone.
0: Sì,
1: che lalla.
0: Che lalla, bella, va bene. Seconda parte, nella seconda parte ti accontentiamo, ok?
1: Grazie, grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
0: La dedichi, stavi dicendo, la dedichi, scusami?
1: La dedico a te prima di tutto, a Pierangelo, da parte mia.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori, ovviamente.
0: Grazie di cuore, grazie di cuore. Ti saluto, buon Antonella.
1: Lavoro.
0: Anche a te,
1: salve.
0: Buona giornata. Grazie, Antonella. È da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Grazie, grazie di cuore per la vostra compagnia e grazie che state così, che avete recepito il nostro messaggio di interagire, di collaborare con noi. Ma vi ricordo 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, anche coloro che magari non hanno mai chiamato alla radio e magari sono nuovi ascoltatori che ci ascoltano da tempo ma non hanno mai così avuto il coraggio, la voglia di chiamarci. Io vi invito ufficialmente, non abbiate paura, fate come i nostri amici che ci seguono da tempo e ci sostengono e ci chiamano, fatelo anche voi, così diventate membri ufficiali della nostra famiglia. Intanto c'è questo Fox italiano affidato a Francesca Mazzuccato.

0: Radio Super pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Afrodite, le 10:36 minuti primi. Buongiorno, buongiorno e buon sabato mattina con Radio Super, con Pierangelo. Questo beneficio di coloro magari si fossero sintonizzati in questo istante, rigorosamente in diretta, perché siamo in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, da uno degli studi di Radio Super dove vengono trasmesse in questo caso la mia trasmissione Super Mattina. Vi ricordo, per chiamarci

0: la canzone da voi richiesta. 351 40 41 42 3 è il numero di telefono che naturalmente vedete in sovraimpressione dal canale 788 del televisore, la radio che si ascolta dal televisore. Assolutamente una piacevole così comodità a casa vostra, tranquilli sul vostro divano mentre fate i lavori di casa e la radio vi segue, vi tiene compagnia. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, ciao.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi parla lì? Chi c'è dall'altra
1: parte? Maria Rovato. Maria. I Rovatesi come salutano volentieri sempre Giorgio Conti.
0: Certo, che salutiamo.
1: E sabato e la domenica salutano volentieri pure te.
0: Ma grazie. Tutto bene lì a Rovato?
1: E a tutta la tua famiglia. Buona trasmissione, buongiorno e buona continuazione.
0: Grazie. Tutto a posto lì a Rovato? Tutto in ordine?
1: Sì,
0: come sempre.
1: Sì, Rovalla, in Gran Rovalla.
0: È una bella cittadina, Milano. Si sta bene, bella gente, belle. Sì. È bello, vale la pena di visitare anche Rovato, noi li invitiamo sempre.
1: Ma noi siamo in campagna, siamo in periferia, però ci si mette proprio poco, andare anche al centro.
0: Siete già in Franciacorta, perché lì siete già in Franciacorta.
1: No, non siamo
0: ancora?
1: Al di sotto della ferrovia.
0: Perché c'è la ferrovia che divide, non ho capito, spiega bene lì i nostri ascoltatori.
1: Allora, Rovato è città di Rovato, la Franciacorta è tutta Franciacorta, però diciamo a nord, dove si va verso Erbusco, Adro, le Porte Franche,
0: questo
1: è la parte nord,
0: okay.
1: E si va a Erbusco, Adro, eccetera. Mentre scendendo verso sud si arriva alla stazione ferroviaria, dove ci sono i paesi della Bassa, Sant'Andrea, San Giorgio, Duomo, ecco. Per cui siamo tutto Rovato, però c'è la parte sud in campagna naturalmente, e la parte nord che diciamo vanno verso le colline.
0: Ho capito. Perciò la Franciacorta inizia con che paese? Con Erbusco?
1: Ma sì, anche più su secondo me. Non so esattamente da quando, però è della vasta.
0: Va bene. Abbiamo fatto un po' di geografia, un po' la nostra maniera, però va bene così. Va bene, Maria.
1: Grazie, buona mattinata.
0: Ciao cara, ciao, buona ciao. Mattinata. Ciao, grazie veramente di cuore. Bello, no? Chiacchierare anche un po' del territorio. Raccontateci tranquillamente anche il vostro territorio, perché a noi fa piacere sentire un po' dove vivete, cosa fate, cosa c'è di bello da scoprire. 351 40 41 e 42 3. Adesso c'è questo bellissimo brano dalla voce dell'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il brano e sentiamo chi abbiamo con noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pier, sono Carla Cremona.
0: Buongiorno alla nostra Carla da Cremona. Buongiorno carissima, come va lì a Cremona?
1: Insomma, abbastanza bene, dai. Scordare, bisogna scordare quello che c'è stato con la tromba d'aria e tutto, ho fatto dei danni, però la stagione è finita, spero che si sia
0: basta,
1: un po' di calma.
0: Basta. Adesso arriva la stagione un po' più tranquilla, adesso si sta bene, adesso è una bella stagione.
1: Sì, sì, magari, certo.
0: Magari stare così, magari adesso promettono bene per il mese di ottobre, promettono delle temperature molto molto gradevoli, perciò
1: è
0: okay.
1: Vero, è vero, sì, è vero. Niente, ti auguro un buon sabato, buona giornata, grazie per le trasmissioni. Siete tanto cari e bravi, vi vogliamo bene e ciao.
0: E certo, e anche noi
1: ti vogliamo. Sono contenta di poterti salutare perché la radio super qua ogni tanto per 2 o 3 giorni non ho l'audio.
0: Ma guarda te, siamo muti, facciamo la radio muta. Ma
1: muta. Dopo arriva, anche con Giorgio, delle volte provo, ma se non hai l'audio magari sta parlando con un'altra persona, non sa il momento giusto, allora mi viene il nervoso, mando a quel paese.
0: Mamma mia, adesso però ci stai ascoltando stamattina?
1: Sì, ti sento.
0: Stamattina sì. Siamo ok, va bene, perfetto.
1: Grazie.
0: Carla,
1: grazie.
0: un abbraccio e sempre alla grande. Ciao Carla, grande.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, bella la nostra Carla da Cremona, è la città di Cremona, la città del Torrazzo e del Torrone e anche della Grande Mina. Va bene, e continuiamo.

0: Allora sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
1: Perdona Pierangelo, ma mi sono chiamato, cioè ho sentito una cosa strana.
0: Bravo.
1: Buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno Giorgio. No, perché anch'io ho detto speriamo che chiami Giorgio, perché lui sicuramente sa chiarire questo discorso.
1: Allora, io sono stato in comune per 10 anni.
0: Amministratore, perciò esatto, conosci bene il territorio, sei di Rovato.
1: La Franciacorta.
0: Vai.
1: Inizia da Rovato. Per di più ti dirò Rovato è la capitale della Francia.
0: Mi sembrava questa cosa. Infatti io l'ho chiesto e poi va bene, non ho voluto perché ha detto lei di Rovato, però è giusto.
1: Mi
0: insomma.
1: Sembra strano che una rovatese non lo sappia.
0: Ma magari si è lasciata un po' prendere, dai, lo sai.
1: Ecco.
0: È il bello della diretta. Tutto bene lì, perciò tu lo conosci bene Rovato, perciò più di te.
1: Assolutamente.
0: Allora Giorgio, come va? Tutto a posto?
1: Sì, bella giornata di sole, oggi viene a trovarmi la sorellina, andiamo per castagne nei boschi e via.
0: E allora ci sono ufficialmente le castagne o no adesso?
1: Da oggi cominciano a cadere,
0: tu sei il primo che sei sotto allora, pronto a prenderle al volo con la cesta.
1: Quelle piccole sotto, se vuoi far cadere i maroni, devi andare più in alto.
0: Va bene.
1: No, davvero, in basso quelle piccole e più in alto trovi anche i maroni.
0: Bello,
1: okay?
0: Bello, perciò a Polaveno, andate a Polaveno a cercare le castagne, perché lì sono buone, tra l'altro. E poi chiamate Giorgio, che lui conosce i posti giusti, mi raccomando.
1: Perfetto.
0: Qui vi fermate lì al barettino, chiedete che Giorgio poi vi porta, ok?
1: Grazie di tutto e buon weekend a te famiglia, a tutta la grande famiglia.
0: A tutti noi, a tutta la nostra famiglia. Grazie Giorgio per questa tua precisazione, grazie.
1: Ciao Pier.
0: Ciao Giorgio, grazie al nostro Giorgio Conti, sapevo che mi chiamava. E dunque continuiamo le 10:45 minuti, 351 40 41 42 3, per continuare a chiamarci in questa nostra bella mattinata, una mattinata ricca di voi e le vostre chiacchiere, per stare insieme, per raccontarvi e raccontarci un po' tante belle cose. Sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta, adesso sino alle 11 balliamo, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Ricordo poi che torno anche domani dalle 10 alle 12, poi dalla prossima domenica ritorna così il palinsesto ufficiale della radio e della televisione della stagione 2026-2027. Attenzione, perché dalle 9 alle 11 sarete, per quanto riguarda il canale 96 di Super TV, sarete in compagnia di Agostino e Sonia con tante belle cose, vi terranno compagnia, le vetrine e insomma una bella mattinata. Poi attenzione, dalle 11 alle 12 la Santa Messa in diretta dal Santuario della Madonna della Neve da Adro, in provincia di Brescia, e poi dalle 12 alle 14, sempre in diretta ma in contemporanea, radio e televisione, perciò canale 788 e canale 96 in mia compagnia, in compagnia di Pierangelo, perciò preparatevi perché vi faremo diventare fredda la polenta, perché sarete voi i veri protagonisti di questa pausa pranzo della domenica con Pierangelo. Preparatevi perché sarà veramente... saranno due ore di grande, grande compagnia e di grande collaborazione insieme, ok? Perciò poi vi ricordo che torna anche Serata Italiana, ma magari domani Mario mi ha detto che dovrebbe venirmi a trovare qui in studio e ci racconterà la nuova edizione di Serata Italiana, che parte ufficialmente
2: il
0: 12 di ottobre, perciò lunedì 12 ottobre si parte con Serata Italiana, perciò preparatevi perché Super TV e Radio Super vi stanno preparando una stagione veramente ricca di compagnia e di tanta voglia di stare insieme. Ma a proposito di stare insieme, 351 40 41 42 3, perché ci teniamo e ci tengo a sentirvi, mi raccomando. Intanto il caffettino di Elisa è pronto, ma è pronto Casadei, Romagna Capitale.

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, carissimo, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno Daniela. Da, perché hai fatto trasloco,
1: da,
0: no?
1: Da Nuvolento adesso.
0: Nuvolento, in provincia di Brescia. Sì, stiamo andando verso il lago di Garda lì, sei quasi vicino,
1: esatto,
0: al lago di Garda.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Tutto a posto, Daniela?
1: Sì, tutto a posto, sono messo a posto tutto. Oh, sono un po' tranquillo.
0: È difficile il traslochi.
1: Una settimana, guarda. Non
0: mamma mia, ti credo.
1: che trambusco.
0: Vabbè, adesso tranquilla, dai, adesso hai fatto tutto.
1: Sì, adesso ti ascolto, sì, adesso ho fatto tutto, ho messo a posto tutto e via.
0: Bene, guarda. Bene, dai, va bene, noi ti salutiamo, dai. Daniela, ok?
1: Sì, anche a te, anche a tua moglie, a tutti, e quando hai voglia mandami qualcosa.
0: Ma certo, assolutamente, dai, va bene? Ciao Daniela.
1: Grazie tanto. Ciao,
0: un abbraccio, ciao. E grazie a te di cuore. Perché la nostra Daniela ci sostiene ormai da tempo. E grazie veramente di cuore. E continuiamo.

E la Romagna, Romagna capitale, da Buone Notizie, questo album dove abbiamo estratto questa Romagna capitale dall'orchestra di Raul Casadei. Le 10:52 minuti primi e da noi la musica continua. Voi continuate, mi raccomando, a chiamarci perché vi voglio sentire in tanti e in tante, perché è bello veramente continuare a condurre questa trasmissione insieme a voi, perché è bello fare la trasmissione insieme. Vi lascio il microfono e voi potete così raccontarci di voi e del vostro territorio, oppure anche con un semplice ciao. Lo ripeto, è bello sentirvi tutti e tutte. Voi che ci state sostenendo da tempo e ci avete fatto diventare grandi e importanti, grazie al vostro ascolto, alla vostra compagnia, al vostro interagire. Ma invito magari anche qualcuno o qualcuna nuova, qualche ascoltatrice nuovo e nuova, è così, che magari non ha mai chiamato, oppure ti ascolta da tempo ma non ha mai osato chiamarci alla radio per timidezza, per tanti motivi. Fatelo tranquillamente, così veramente aggiungiamo ancora un posto a tavola insieme a voi. Intanto c'è Pietro Galassi, eccolo qui.

Si chiama semplicemente Occhi Neri questo brano, dalla voce del grande Pietro Galassi. Siamo quasi addirittura d'arrivo per la prima parte del nostro contenitore musicale del sabato mattina, che rimane nel palinsesto e confermato anche per la stagione 2026-2027 il sabato mattina in mia compagnia, perciò insomma è bello che trascorreremo ancora una bella stagione insieme. Pensate, poi le mattinate d'inverno, poi arriva Natale, dai, che bello, sarà veramente un'altra bella stagione con voi. 351 intanto è 40 41 42 3. Mi permetto di insistere, lo so che il numero lo vedete sul canale 788 da dove ci state seguendo, e se ci state seguendo dal televisore lo vedete bene in grande, ma insomma la radio è fatta anche di parole, perciò è giusto anche ricordare i numeri. A me piace poi in modo particolare dare i numeri, però i numeri quelli giusti, Intanto arriva Omar Codazzi con la mia preghiera, la dedico al nostro editore Agostino Rabizzi, che sta lavorando veramente tanto in questo periodo per preparare la nuova stagione di Radio Super e di Super TV. Grazie di cuore al nostro editore Agostino, magari se vuol farci un colpo di telefono lo sentiamo sempre molto volentieri, perché è un editore che ci lascia veramente lavorare in piena libertà, e però ha sempre il consiglio giusto da darci e la sua porta del suo ufficio è sempre aperta, direi giorno e notte, per tutti noi che collaboriamo con lui. Perciò grazie di cuore al nostro editore. Con questo brano salutiamo anche la famiglia Codazzi, il grande Omar e tutti con la mia preghiera.

0: La mia preghiera, la voce di Omar Codazzi. L'ultimo brano in programma per quanto riguarda la musica da ballo. Per questa prima ora insieme l'affidiamo a questo brano dal titolo
1: Porgi un fiore.
0: Porgi un fiore. Subito dopo la pubblicità 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, pronto. Io volevo... Io sono Maria di
0: ascolta, ti sento molto molto male, ti sento proprio a strapponi, diciamo così. Prova. Pronto? Ascolta, fammi una cortesia, prova a richiamare perché veramente facciamo veramente fatica a sentirti, eh. Pronto? Grazie. No, veramente, perché la sentiamo male, non vorremmo rovinare la chiamata. Allora, c'è la pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del nostro programma. Radio Super Pubblicità.
2: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
3: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
8: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
7: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
8: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La mia libertà apre la seconda parte del nostro contenitore musicale e voglio fare una precisazione. Se ci chiamate durante la pubblicità, ecco, è ovvio che non possiamo interrompere la pubblicità, perciò magari vi mettiamo in attesa, rimanete un attimo in attesa se volete, e che poi, finita la pubblicità, passiamo la chiamata in diretta. Ecco, magari invito la persona che era in linea durante la pubblicità a richiamarci al 351 40 41 423, così passiamo volentieri così due chiacchiere insieme. Intanto noi continuiamo nella nostra bella mattinata insieme in questo sabato del 3 di ottobre. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amiche che ci state seguendo dal televisore, dal canale 788. Questa è Radio Super con Pierangelo. Sino alle 12 sono qui con voi e per voi. È in diretta, mi raccomando, non abbiate timore a chiamarci, perché mi fa piacere condurre insieme questa mattinata. Stare insieme in questa nostra bella, bella, bella mattinata. C'è il sole e c'è la musica, quella bella, e quella che potete scegliere anche voi, quella di Radio Super. Poi torno domani mattina, a partire sempre dalle ore 10 alle ore 12, ancora per stare insieme. Poi dalla prossima domenica, dall'11 di ottobre, invece saremo insieme dalle 12 alle 14, la pausa pranzo in mia compagnia. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Lucia da Garda.
0: Buongiorno Lucia da Garda, che si è lamentata da Giorgio perché non ti abbiamo trovato. Guarda che io ascolto, so tutto io, so tutto. Mi dispiace, adesso vediamo se riusciamo a recuperarla, se no fammi un'altra proposta, dai. Fammi la domanda, no, la domanda di riserva, dai.
1: Io la domanda di riserva ce l'ho perché l'ho sentita sempre da voi.
0: Sì.
1: Scrivimi, mi sembra che
0: Nino, Scrivimi di Nino Bonocore?
1: Dovrebbe essere Taioli che canta
0: questa. Ah, ma quella
1: non sono sicura.
0: Vabbè, perché c'è... Allora,
1: hanno 100 anni le canzoni.
0: Ah, ma è una vecchia, cioè vecchia nel senso una canzone un po' datata. Vecchia non esiste perché le canzoni non invecchiano mai,
1: ecco.
0: Allora comunque... noi scrivimi, mi hai detto di Taioli. Adesso la adesso dico a Elisa di cercarla.
1: Penso che sia di Taioli. Ho sentito un pezzo stamattina, Madonna, la conosco, ma non mi veniva, e dopo mi è venuto in mente che
0: va bene.
1: Si chiama Scrivimi.
0: Ok, ecco, però non è che lo facciamo apposta, se per caso non riusciamo, noi cerchiamo di accontentarvi in tutti i modi,
1: no.
0: Se non troviamo la versione quella che magari ne cerchiamo una, insomma, per potervi accontentare.
1: Mi sono arrabbiata perché ho detto a Giorgio... Voglio amarti in italiano, no?
0: Va bene, ma dai, ascolta, ci si può amare anche in altre lingue, non è un problema. Dai Lucia, sei unica, Lucia, veramente, dai, ok?
1: No, c'è un lago, guarda, stamattina con una regata di vele bianche.
0: Mamma, che bello,
1: uno spettacolo.
0: Beh, che bello, veramente. Dai. Grazie.
1: Ti lascio che devi lavorare.
0: Ciao Lucia, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao bella. Ciao. Grazie alla nostra Lucia da Garda, in provincia di Verona. Ed ora arriva lui, Renato Carosone.

0: Uè, che la voce di Renato Carosone. 11 e 16 minuti, cari amici, cari amiche all'ascolto, continuate a chiamarci e continuate a stare con noi, a trascorrere, a vivere insieme questa mattinata, ma voglio salutare anche gli amici che ci stanno ascoltando nella fascia del pomeriggio, la replica del mercoledì pomeriggio. Un saluto anche a tutti voi, cari amici e care amiche, magari in questo momento state lavorando e ci state ascoltando, un abbraccio e un saluto. Dunque, dai, stiamo insieme e continuiamo a chiacchierare, ascoltare belle canzoni e voi aiutateci insomma a completare il palinsesto musicale, perché sino alle 12 c'è posto, se non c'è posto ci stringiamo, però io insomma è bello, mi sto sentendo in tante, sto sentendo i nostri amici, le nostre amiche che da tempo ci sostengono, però mi piacerebbe tanto sentire anche qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato, veramente proprio per continuare ad aggiungere un posto a tavola. Pronto?
1: Sono Renata.
0: Renata. Buongiorno. Buongiorno, carissima.
1: Oggi sono 76 primavere.
0: Auguri a Renata, auguroni. 76, che bella età. Sei una giovane, sei ancora una giovanotta. E arrivare a 100 ce ne sono tanti ancora. Dai. Come? Dai. Vabbè, dai.
1: Come abbastanza, dai.
0: Ascolta, Renata, come trascorrerai questa giornata del tuo compleanno?
1: Allora, adesso sto facendo pulizie. Stasera ho qui tutti i miei nipoti a mangiare.
0: Festone, allora, la torta, i regali. Mamma, che bello.
1: Sei
0: nipoti?
1: Sei nipoti più due morose.
0: A lei più i figli, eccetera, e vai alla grande.
1: Più i figli, siamo in 17.
0: Bene, bella festa, dai, bello. Perciò altro che aggiungere un posto a tavola, li deve aggiungere un tavolo in più lì.
1: Ok, mi mandi una canzone che vuoi.
0: Va bene, ti auguriamo buon compleanno e ti auguriamo di trascorrere una splendida giornata, va bene?
1: Speriamo, va bene così. Renata, fino adesso è bella.
0: Certo, auguri Renata, un abbraccio, auguroni.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Auguroni cara, grazie alla nostra Renata Castelcovati e provincia di Brescia. Continuate tranquillamente a chiamarci perché sentirvi è tutta un'altra cosa. 351 40 41 42 3, la donna di Picche, Little Tony.

0: che bella, ma la mettiamo un attimo in pausa perché abbiamo una telefonata e diamo precedenza alle telefonate. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Piero.
0: Chi parla, scusa?
1: Piero.
0: Piero. Piero, buongiorno, da dove ci chiami, Piero?
1: Brescia.
0: Brescia, è la prima volta che chiami, Piero?
1: Sì.
0: Grazie che ci hai chiamato per la prima volta, Piero. Tutto bene lì a Brescia?
1: Sì, compi gli anni.
0: Compi gli anni, ma che bello. Auguri, Piero. Quanti anni, vuoi dirlo quanti anni compi, se vuoi, se vuoi dirlo.
1: 52.
0: Cioè, sei giovane, sei più giovane di me, Piero. Auguroni, carissimo. Come trascorri la tua giornata, Piero, di questo giorno del tuo compleanno?
1: Ti sto ascoltando.
0: Bene, mi fa molto piacere che ci stai ascoltando e noi ti dedichiamo una canzone. Che canzone vorresti sentire?
1: Quello che mette Agostino.
0: Scusa?
1: Quello che mette Agostino.
0: Quella che mette Agostino, ho capito. Ma quelle che mette Agostino le ha solo Agostino. Ho capito io quelle che vuoi. Perché lui ha un suo archivio particolare che mi ha detto, guarda, lo mando solo quando sono in onda io perché le devo spiegare bene. Però noi te la facciamo mettere da Agostino senz'altro lunedì. Tu ascoltaci. Però
1: allora,
0: adesso
1: allora,
0: ti metti... No, non dire così, perché è giusto, perché lui le sta preparando, hai capito? Dai, ti salutiamo, auguri intanto, ciao, grazie. Pronto? Ma sei tu, ma guarda che non si può, ma guarda te. Non farmi ridere che poi mi viene la tosse. Non farmi ridere che... Pronto?
1: Ma... Mettimi una canzone di Agostino.
0: Mettimi una canzone di Agostino. Certo. Ho capito. Mettila tu che sei lì. Dai, mettila su. Mettila su te. Ma guarda che tu sei proprio un furbacchione. Mamma mia, mamma mia. Riesci pure a camuffarmi la voce. Ma pensa a te.
1: Non mi fai neanche gli auguri di buon compleanno.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, sì, tutto bene.
0: Ci stai ascoltando?
1: Certo, però... ho sentito che ti stanno chiedendo
0: sì.
1: Tutto di una volta, ma va bene, è giusto, non le fa sentire a nessuno.
0: È giusto.
1: Fai sentire tu, va bene, sono anche molto bella, tra l'altro, insomma.
0: Agostino, però non dirmi che stamattina non stai lavorando.
1: Non dirmi niente, ti mando le fotografie dopo. Non dirmi niente, ti mando le fotografie dopo.
0: Mandami la fotografia. Allora,
1: abbiamo già montato la trave per traverso che ti parlavo.
0: Certo, immagino. Ascolta Agostino, però sei pronto per la prossima settimana che partiamo ufficialmente qui palinsesti?
1: Allora, io non so, so che ne hai parlato, però ne parleremo ancora.
0: Bene.
1: Secondo me la grande novità, tra le altre, che ne abbiamo tante, e sarà la compagnia che Pierangelo sacrifica la sua giornata di riposo per stare in compagnia con le proprie, che sarà la domenica a mezzogiorno.
0: Certo.
1: E assicuro che sarà molto bello, molto divertente. Ci faremo giocare in giro perché noi con altri giochi prendiamo altri giro, ma saremo sempre.
0: Ti sentiamo un po' colpì adesso, Agostino, Ti stiamo sentendo male adesso.
1: Posso capire, sai, perché sono un porto...
0: Adesso ti sentiamo.
1: Mi dispiace, posso anche capire. No, stavo dicendo che abbiamo preparato un bel palinsesto, abbiamo quintuplicato gli ascolti. Quando è fatto l'agosto, sei stato in compagnia della nostra gente, abbiamo quintuplicato gli ascolti. Non so quanti possono dire la stessa cosa, non diciamo. Abbiamo avuto il coraggio e l'intelligenza di fare questa radio che si ascolta in questo modo, in tutta la Lombardia si ascolta sulla radio in macchina, si ascolta sul televisore, ci faremo della compagnia.
0: Assolutamente.
1: E la domenica abbiamo anche il supporto, perché siamo sempre noi, il supporto del 96.
0: Della televisione,
1: e
0: certo.
1: Vi assicuro, lo dico a chi sta a casa, che staremo molto insieme, molto in compagnia, sarà molto divertente. Avremo un programma serale anche con Franco Bertolani, abbiamo un sacco di
0: tante belle cose in arrivo, veramente.
1: Abbiamo l'onore di avere un luminare del civile di Brescia che ci ha chiesto la collaborazione, ne sono onorato,
0: assolutamente,
1: veramente onorato, e lo avremo in televisione con il suo programma e a disposizione, non con quelle cose che noi non capiamo, ma a disposizione della gente comune come me, che vuol capire anche quello che... Insomma, abbiamo così non le svegliamo tutte, ma abbiamo un sacco di cosine.
0: Devono ascoltare
1: martedì, martedì mattino, salvo impegni improvvisi, vi racconteremo la storia del trasporto della salma di Carlo Acutis,
0: sì,
1: da Monza a Assisi. Vi racconteremo che cosa è successo durante quel viaggio.
0: Che non l'ha ancora raccontata nessuno, questa cosa, tra l'altro.
1: La racconteremo noi, e non per ultimo, per un bel pullman che andiamo a visitare la salma di Carlo Acutis ad Assisi, qui è abbastanza vicino. Stiamo venendo con la nostra agenzia viaggi.
0: Dai, che andiamo.
1: Ne parleremo più avanti. Questo per dire che abbiamo tante belle iniziative, tante belle novità. Non voglio rubare altro tempo e compio gli anni oggi.
0: Auguri. Auguri.
1: Io gli anni li compio quando voglio io.
0: Certo, è giusto. Dice oggi li compio, domani. Giusto, così, esatto. Vai, alla grande.
1: Saluto alla Elisa, a Lorenzo, a Valentina, a tutti. Ciao, Elena. Ti sento. Saluto tutti i bravi, vi sto ascoltando. Mi ho mescolato un po' col lavoro che non faccio durante la settimana, ma vi sto ascoltando. Ti lascio il posto.
0: Grazie Agostino, un abbraccio a te e a tutti. Grazie.
1: E lo faccio imbrogliare.
0: Va bene, non mi faccio più imbrogliare. Adesso mettiamo la foto, che esce la foto sul telefono, così non posso sbagliare. Ciao Agostino.
1: Ciao.
0: Mamma, che bello sentire il nostro editore. È bravo, perché lui riesce sempre a sorprenderti. Ma che bello. Ma continuiamo a cantare e ballare insieme. Dunque, l'abbiamo trovata la canzone per la nostra amica Lucia da Garda. Lucia, stavolta credo proprio che sia quella giusta. Eccola qua.

La voce di Luciano Taioli con Scrivimi per la nostra amica Lucia da Garda. Le 11:29, prima della pubblicità, c'è Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Buongiorno da Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
1: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Amore no, la voce di Adriano Celentano, pronto!
1: Pier, sono ancora io, ci sei cascato, eh?
0: Qui ci fanno gli scherzi.
1: Fatto ridere, che mi hai fatto fare.
0: Ci fanno gli scherzi, ci fanno gli scherzi. E continuano, tu non sai perché poi arrivano, ci sono anche quelli in privato, eh? Va bene, dai. Ciao cara, grazie.
1: Comunque siete a sagome.
0: Siamo unici, ciao cara.
1: No, ci tenete tanta compagnia, dai, bravi.
0: Grazie, ciao Maria Rosa, ciao, grazie. Mi dispiace anche per l'amica che ci chiamava poco fa, non so per quale motivo non riuscivamo a prendere la telefonata, ok? Se vuole richiamare, vediamo. 351 intanto 40.

0: tanti, tanti, tanti baci.
1: Va bene,
0: perché
1: baci.
0: Mi hai messo la canzone, quella giusta.
1: Promossi. Ciao cara, grazie.
0: Promossi, ciao.
1: Ciao bella, grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Dunque, dai, continuate ancora. 351 40 41 42 3, le 11:37 sino alle 12. E noi siamo qui. E siamo qui per tenervi compagnia, per farvi divertire. È bello, no? Anche ogni tanto. Va bene anche così. Farvi un po' divertire, scherzare, perché la radio, insomma, non dobbiamo sempre raccontare le cose così pesanti, tristi, no? Ne sentiamo già tante in televisione in questi giorni che ormai, ma noi invece facciamo 2 ore spensierate, 2 ore per stare insieme, le canzoni, le battute, la voglia veramente di raccontare e di raccontarci. Dai, dai, continuate 351 40 41 42 3, mentre noi siamo qui che aspettiamo le vostre chiamate. C'è un grande, Umberto Tozzi, con un suo classico. Ve la ricordate questa canzone? Gloria!

Gloria Manchi, tu nell'aria. Le 11:42, minuti primi, rigorosamente in diretta, questa è Radio Super. Buongiorno dallo Studio 2 con Pierangelo, sino alle ore 12 è qui con voi, poi torno domani mattina sempre dalle 10 alle 12 in diretta, perché a noi piace veramente sentirvi e stare con voi sempre. Sarà una stagione 2026-2027, come ha detto poco fa il nostro editore, veramente ricca di tante belle cose, conferme e novità. Mi raccomando, state con noi, state con Radio Super, canale 788, e state, mi raccomando, sul canale 96 di Super TV. E poi naturalmente occhio, perché anche Mixer Italia, salutiamo la nostra Laura Rabizzi, anche lì veramente ci sono sempre delle proposte importanti e soprattutto interessanti, mi raccomando. Intanto parliamo ancora di canzoni, parliamo ancora di belle canzoni. Michele Zarrillo, L'Acrobata.

0: che bella questa, l'acrobata dalla voce di Michele Zarrillo. Sanremo 1984, El Puma, ve la ricordate questa canzone? Due come noi.
1: Mio padre al sole vele, da grande capirai.

come noi. Pronto, pronto, pronto. Pronto? Pronto? Pronto? Qui abbiamo qualcuno che non riesce a mettersi in contatto con noi.

Le 11:52 minuti primi, siamo quasi in dirittura d'arrivo in questa nostra bella e ricca mattinata con voi. Veramente grazie ancora di cuore, perché insomma ci fate così diventare importanti. Grazie, grazie veramente alla vostra collaborazione. Caterina Caselli, Caschetto d'Oro con 100 giorni.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, sono Felice.
0: Oh, eccolo qui, Felice. Sono felice di sentirti, ero preoccupato.
1: No, ho avuto qualche disguido qui così, perciò niente di che.
0: Tutto bene?
1: Benissimo, tutto benissimo. Però sai com'è, quando vuoi ascoltare una cosa, niente, c'è sempre qualcuno che ti fa fare qualcosa d'altro.
0: C'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo, dietro la porta, veramente.
1: La prima ora poi mi ha fatto uscire.
0: Vabbè, dai, adesso però sei rientrato in tempo per i saluti, dai, Felice.
1: Perché oltretutto c'è una cosa da dire. Si dice ancora buon fine settimana, attenzione in questo paese.
0: No, esatto, usiamo l'italiano, teniamoci a questa cosa che è importante, è vero o no?
1: Esatto, perché gli England, bisogna saperlo parlare.
0: Bravo Felice, bella questa, bravo. Condivido.
1: Dai. Sono un po' polemico, diciamo così.
0: Ma no, va bene, ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.
1: Perché oltretutto te l'ho detto, ho già detto l'altra volta che sono stato in braccio l'ultimo re d'Italia, perciò
0: insomma, puoi dire
1: la mentalità di Savoia praticamente.
0: Puoi dire la tua, dai, va bene.
1: E quelli parlavano solo francese, tra parentesi.
0: Esatto, noi invece ci teniamo all'italiano, è importante, perché siamo italiani e ne siamo fieri.
1: Ti saluto te e tua moglie, speriamo che ti ha fatto un buon caffè.
0: Buonissimo, stamattina tutto perfetto. Adesso butta la pasta e siamo a posto, ok?
1: Una volta si diceva 7+.
0: 7+, anche di più, anche 8+, dai, va bene?
1: Augurissimi.
0: Ciao Felice, un abbraccio, grazie di cuore per la tua amicizia. Ciao, un abbraccio grosso, grazie al nostro Felice, veramente grazie, continuiamo con la canzone.

100 giorni, la voce di Caterina Caselli. Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo concluso anche per questo sabato del 3 ottobre la nostra bella e ricca mattinata insieme a voi. Grazie di cuore per la vostra numerosa partecipazione, grazie a coloro che invece magari ci hanno ascoltato senza chiamarci, ma hanno comunque seguito la nostra trasmissione e la nostra radio. Vi invito a risintonizzarvi domani mattina sul canale 788 del televisore e su Radio Super per continuare a stare insieme ancora con la versione della domenica di Super Mattina. Grazie veramente di cuore, l'augurio di una buona continuazione, di un buon sabato pomeriggio. E come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Claudio Baglioni chiude con E tu.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 13 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

suo putrido segno, all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

paura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 15 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 13 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 21 e 45 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca ed insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
2: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: tu.
1: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
2: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
1: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto

Ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Con questa faccia

ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:56.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.